pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno a chi ci rosta, mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile non si dà.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto,

tantissimo sol come le forme che sono cantando per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,

0: Vuol onor rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: che la mia serva adesso, anzi per meglio dir, la mia padrona, d'uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza la mia licenza pur si volle vestir.
0: Forsi che al sommo giunta è sua impertinenza, temeraria, e di nozze chiedermi e bardir. Facciamo nostro dovere. Posso o non posso, vuole o non vuole la mia

0: faccia. E lo trovasti a un tratto, così già detto è fatto.
1: Più in onore venir suol che in cent'anni.
0: Alla buon'ora, posso saper chi egli è?
1: Egli è un militare.
0: Come si fa a chiamare?
1: Il Capitan Tempesta.
0: Oh, brutto nome!
1: Il nome sono i fatti corrispondenti. Egli è poco flemmatico.
0: Male.
1: Anzi, è lunatico.
0: Peggio.
1: Ma presto!

0: e così schiribizzosa meco ed è serva. Ora pensa con lui, essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei di bastonate una tempesta avrà.
1: Ma questo per Serpina penserà.
0: Me ne dispiacerebbe, al fin del bene io ti volli e tu il sai.

chi sarà costui? Forse la penitenza farà così di quanto ella ha già fatto al suo padrone. Sever, come mi dice un tal marito, la terra fra la terra.

dice, che poi mi dice, Umberto pensa a te, Umberto pensa a te, Umberto pensa a te. Io sto fra il sì e il no, fra il voglio e fra il non voglio, è sempre più un imbroglio, fra il voglio e fra il non voglio, è sempre più un imbroglio, è sempre più un imbroglio, più un imbroglio, più un imbroglio, sì, sì, sì, sì. Misero infelice, che mai sarà di me? Che mai, che mai, che mai, che mai, che mai sarà di me?

al cielo. Fai il voglio, è sempre più un imbroglio. E no, el sì, el no. Fra il voglio, fra il non voglio, è sempre più un imbroglio. È sempre, sempre, sempre.

0: brutta cosa, veramente ha una faccia tempestosa. E così, caro il mio capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? O ben, n'è già contento? O ben, non va difficoltà? O ben, egli mi pare c'abbia poche parole.
1: Anzi, pochissime, vuol me, con permissione.
0: E in braccio a quel brutto Nibbi.

0: Dote tua, che dote sei matta?
1: Non credate che gli infurie darà?
0: Quotare infurie più d'Orlando furioso, chiame punto non preme.
1: Oddio, vedete pure che gli già freme.
0: Oh, che guai, vara tu. State a vedere che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Cancelo, questa è bella. Vuole una bagatella. Ah, padron mio, non signore. Serpina, che marabbia. Vespone, dove sei?
1: Ma padrone, il vostro mal andate voi cercando.
0: Senti un po', con costui hai tu concluso.
1: Io concluso? E non concluso. Adesso
0: statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Ah, egli ha detto.
0: Che cosa ha detto? E parla per interprete.
1: Che mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto.
1: Ha detto.
0: E se gli non ti sposerà?